0: I'm all shook up.
1: Radio Frejus, un tocco di classe.

0: Happy Christmas to all, and to all, good night.
1: Sono le 6:02.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura all'automotive, dall'incontro con i sindacati all'audizione in Parlamento, la settimana romana di Stellantis. Oggi il capo per l'Europa Cappellano illustrerà ai rappresentanti dei lavoratori il piano presentato a Detroit. Mercoledì l'audizione della Di Filosa alle commissioni congiunte di Camera e Senato. Andiamo al Tribunale di Torino, udienza rinviata e il detenuto di origini gambiane si arrabbia e morde un agente di polizia penitenziaria. 10 giorni di prognosi all'agente morso alla coscia, mentre un altro poliziotto ha subito la lacerazione all'avambraccio, contusi e altri componenti della scorta, la denuncia del SAPE. Andiamo a Volpiano, girava con un motorino rubato nel 1984, restituito al proprietario, era incredulo. I carabinieri hanno fermato un 64enne alla guida di un Garelli senza targa, era stato rubato 42 anni fa a Vado Ligure e denunciato per ricettazione. E parliamo di vino. Tra dazi e calo dei consumi interni, crolla l'export italiano, meno 8,2% alla vigilia della vendemmia. Le cantine sono piene di prodotto invenduto, il moscato è il primo problema, primo nella vendemmia e nella crisi. La Stracandiolo 2026, ieri 1000 runner per la ricerca sul cancro, raccolti 15.000 euro destinati all'Istituto di Candiolo. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo sereno, poco nuvoloso in Piemonte, con locali cumuli in formazione sulle Alpi dalle ore centrali, con possibilità di rovesci, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, a più tardi.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
6: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
7: Asta del mobile, tutta la
6: prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.
9: Salida del volo con destino alla

0: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
1: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 64 0606. Sapremo consigliarti al meglio.
2: Sono le 6:27.

0: Ehi, tu! Sono l'ape contadina! Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni! O un giardino degno di una regina! Allora ascolta qui!
1: All'Agraria l'ape contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'ape contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
0: Ricorda, di Agraria l'ape contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 7:01. Buongiorno dalla redazione. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che però non dovrà mai acquisire armi nucleari, specifica il gruppo E4. Intanto i prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Il WTI perde il 4,8% a $80.80 al barile, mentre il Brent cede il 3,9% a $83.89. Le borse asiatiche iniziano la settimana in forte rialzo, con Tokyo che nei primi scambi guadagna oltre il 4% e Seoul il 5%. I svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo i sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso col 55%. In Italia il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, un reato non è più o meno grave in base al genere, dice Vannacci dall'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Condanne da maggioranza e opposizione, insorgono anche le associazioni. L'ex generale inoltre concorda con la premier Meloni nel suo attacco a più libri, più liberi. Su ex la presidente del Consiglio ha scritto: per partecipare alla fiera le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, si chiama censura. Intanto il decreto legge rimpatri oggi al via la discussione generale alla Camera. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato e pare che il movente fossero dei dissidi per l'eredità. Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con più colpi al cranio, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento su un'app di incontri. Si cercano tracce biologiche del killer. Lo sport i motori: Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari, il 106esimo in carriera. Alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris, ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Per i mondiali di calcio allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco, ma Ancelotti predica calma. Parte male Montella, Turchia KO 2-0 con l'Australia, dell'altro CT italiano Circati. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2 pari, 1-1 tra Costa d'Avorio ed Ecuador, Svezia e Tunisia 5-1. Oggi alle 18 ora italiana, Spagna Capoverde, alle 21 Belgio Egitto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Signorina, ci siamo già visti?
2: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
1: Ah, e quindi è tornata?
2: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
1: Ad esempio?
2: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
1: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto. Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
9: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
8: E per le pareti?
9: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
8: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
9: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in Corso Stati Uniti 55.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, una visione fiduciosa consente di trasformare piccoli ostacoli in passaggi utili alla crescita, mantenendo sempre viva una curiosità che guida le scelte future. Il contesto attuale premia chi decide di muoversi con entusiasmo. Toro, è importante indirizzare le energie in modo preciso, evitando dispersioni che potrebbero rallentare il percorso intrapreso. L'ingegno rappresenta una risorsa fondamentale per affrontare cambiamenti e trasformarli in vantaggi. Gemelli, i rapporti interpersonali risultano più sereni e permettono di costruire intese solide, basate su comprensione reciproca e dialogo costante. In ambito lavorativo si aprono spiragli interessanti. Cancro. Le passioni personali trovano spazio e contribuiscono a mantenere un benessere interiore stabile. Guardare avanti con fiducia permette di pianificare obiettivi ambiziosi destinati ad evolversi in risultati soddisfacenti. Leone. La voglia di innovare si manifesta con forza, portando a considerare soluzioni fuori dagli schemi tradizionali e a sperimentare approcci differenti. I contatti sociali risultano vivaci e offrono occasioni per collaborazioni future. Vergine. Nel lavoro una visione ampia consente di individuare strategie efficaci, soprattutto in contesti che richiedono flessibilità e capacità di adattamento. Non dimenticate il tempo prezioso del riposo. Bilancia. Le condizioni generali favoriscono movimenti importanti, soprattutto per chi desidera superare fasi statiche e avviare nuovi percorsi. In ambito professionale emergono possibilità interessanti per affermarvi. Scorpione. È fondamentale mantenere concentrazione sugli obiettivi principali, evitando distrazioni che potrebbero rallentare il cammino. La forza interiore rappresenta il motore per trasformare un'idea in qualcosa di concreto. Sagittario, le scelte compiute in precedenza iniziano a mostrare effetti incoraggianti, rafforzando la fiducia nel percorso intrapreso. In ambito lavorativo si presentano possibilità concrete per mettersi in evidenza. Capricorno, l'ispirazione accompagna le attività quotidiane, offrendo soluzioni efficaci a questioni rimaste in sospeso. Un atteggiamento positivo aiuta ad affrontare eventuali difficoltà, trasformando ogni sfida in un'occasione di crescita. Acquario, le questioni professionali richiedono attenzione e ponderazione, evitando decisioni affrettate che potrebbero creare complicazioni nel tempo. I rapporti con gli altri necessitano di maggiore equilibrio. Pesci. I legami affettivi assumono un ruolo centrale. Nel lavoro è preferibile mantenere un atteggiamento prudente, lasciando che le situazioni evolvano senza forzature e rispettando i tempi necessari. Oggi vi saluto con le parole di Muhammad Ali. Dentro un ring o fuori, non c'è niente di male a cadere. È sbagliato rimanere a terra. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
8: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
9: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 7 e 35 minuti.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Stati Uniti, Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, confermano le parti in causa la firma venerdì in Svizzera, ma non mancano le incognite. Sentiamo subito da Laura Supino.
2: USA-Iran, l'accordo per porre fine alla guerra nel Golfo stavolta pare davvero raggiunto, lo annuncia Trump, lo conferma Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan che ha guidato i negoziati, lo conferma Teheran. Si tratta in realtà di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri venerdì 19 giugno alla firma a Ginevra, firma per ora solo digitale. Sui contenuti del piano, tuttavia, le versioni ancora una volta divergono. Trionfalistici i toni di Trump, che puntava a raggiungere l'intesa proprio per il suo compleanno. Uno dei punti controversi riguarda Hormuz. Da venerdì riaprirà lo stretto e il petrolio tornerà a fluire liberamente, ha detto il presidente USA. Gli altri punti controversi sono quelli del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e dei beni congelati. Tratteremo sul resto solo dopo lo sblocco dei beni, trapela da Teheran, mentre Trump avverte sul nucleare. Accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. Ma c'è anche un altro nodo che rischia di far saltare di nuovo la tregua, la guerra di Israele nel Libano del Sud, al centro di un duro scontro tra Trump e Netanyahu dopo il bombardamento di Beirut.
1: E l'annuncio dell'accordo ha fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli $80 al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre città del paese. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale. Un rogo ha coinvolto anche il famoso complesso del monastero delle grotte. Di contro almeno 3 persone sono morte e 3 ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco ai droni ucraini sulla città russa di Tula. E i dossier internazionali più delicati approdano da stasera sul tavolo del G7 a Evian, in Francia, dove è atteso anche Donald Trump. Nella vicina Ginevra, estesa manifestazione ieri contro i grandi e per la Palestina, con qualche tafferuglio nel finale tra un gruppo di incappucciati e agenti che hanno utilizzato anche lacrimogeni. Ma facciamo un punto sull'evento in Alta Savoia. Daniela Ubaldi.
3: Massime misure di sicurezza blindano Evian Le Bain, meta termale del jet set, dalla Grazia Art Nouveau, che sulle sponde del ginevrino lago di Lemano accoglie il delicatissimo G7, volto a cucire nuovi equilibri nella stravolta geopolitica, a partire dal contrappeso dei leader europei alle battaglie più o meno condivise di Trump. Regno Unito, Francia e Italia pronti ad entrare ad Hormuz per lo sminamento, ma una volta raggiunta una stabilità, se non il pieno accordo di pace con l'Iran. Negli sforzi per disinnescare la crisi iraniana, il presidente americano ha in programma, fa sapere la Casa Bianca, colloqui con l'emiro del Qatar Al Thani, il presidente dell'Egitto Al Sisi e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan. Ma premono anche le questioni ucraine, su cui si sono consumate non poche liti. Trump ci sarà martedì al tavolo di lavoro con Zelensky, ma non si prevedono incontri bilaterali formali con il presidente ucraino. La Meloni, che interverrà in tutte le sezioni, deve rilanciare a Evian il ruolo di mediatore tra Washington e Bruxelles, ricucendo anche la relazione, spera, nel bilaterale con Trump. Ma a gratificare il tycoon sarà soprattutto la manovra di riavvicinamento del presidente francese Macron, che alla conclusione del G7 porterà Trump a cena nei sontuosi saloni e tra i memorabili ori della Reggia di Versailles.
1: Il femminicidio non esiste, è un omicidio come gli altri, sono le scioccanti parole di Roberto Vannacci, che ieri ha chiuso a Roma la seconda giornata costituente del suo partito di ultradestra Futuro Nazionale, condanna da tutte le forze politiche, comprese quelle di centrodestra. Ma polemiche anche per la presa di posizione di Giorgia Meloni contro la fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, che dopo le polemiche dello scorso anno chiederà alle case editrici che intendono partecipare di dichiararsi antifascisti. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero: sei libero ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire. L'attacco di Meloni, difesa da tutto il centrodestra. Ricorda Meloni che ha giurato su una costituzione antifascista, commenta invece il leader del PD Schlein, quando si occuperà dei problemi degli italiani o degli operai che rischiano il posto di lavoro, come l'Electrolux. L'attacco del leader 5 Stelle Conte potrebbe essere stato un rimprovero a scatenare la furia omicida del 17enne che a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, ha ucciso la zia di 53 anni, insegnante in una scuola media, gettando gettando poi il corpo nel canale. Finora non sono stati trovati nel corpo né l'arma, un coltello da cucina. Le ricerche proseguono sia da parte dei sommozzatori sia con l'ausilio di droni. Il ragazzo, in attesa della convalida del fermo, è stato affidato a una comunità nel Trevigiano. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 Gran Premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Mommelo, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari, completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio Ossola. Lungo la provinciale 69 si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Trontano nella fascia oraria 8-17:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutta

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
3: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac.
6: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora.

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura l'automotive dall'incontro con i sindacati all'audizione in Parlamento, la settimana romana di Stellantis. Oggi il capo per l'Europa Cappellano illustrerà i rappresentanti dei lavoratori il piano presentato a Detroit. Mercoledì l'audizione della D. Filosa alle commissioni congiunte di Camera e Senato. Andiamo al Tribunale di Torino, udienza rinviata e il detenuto di origini gambiane si arrabbia e morde un agente di polizia penitenziaria. 10 giorni di prognosi all'agente morso alla coscia, mentre un altro poliziotto ha subito la lacerazione all'avambraccio, contusi e altri componenti della scorta, la denuncia del SAPE. Andiamo a Volpiano, girava con un motorino rubato nel 1984, restituito al proprietario, era incredulo. I carabinieri hanno fermato un 64enne alla guida di un Garelli senza targa, era stato rubato 42 anni fa a Vado Ligure e denunciato per ricettazione. E parliamo di vino. Tra dazi e calo dei consumi interni, crolla l'export italiano, meno 8,2% alla vigilia della vendemmia. Le cantine sono piene di prodotto invenduto, il moscato è il primo problema, primo nella vendemmia e nella crisi. La Stracagnolo 2026, ieri 1000 runner per la ricerca sul cancro, raccolti 15.000 euro destinati all'Istituto di Candiolo. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo sereno, poco nuvoloso in Piemonte con locali cumuli, informazione sulle Alpi dalle ore centrali con possibilità di rovesci, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, a più tardi.
2: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
3: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
2: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
4: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
5: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
6: Ditelo con un fiore, non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde come terrici e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi ha dove in via Partigiani Giorgiani 12 sulla strada per Mocchie, aperti dal martedì al sabato 8:30, 12:00, 14:30, 19:00. Fino al 30 giugno aperti anche la domenica mattina.
7: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
10: Grazie amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali.
11: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Radio Frejus, la differenza la senti.
14: No matter what, no matter what.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Prudenza per un incidente sulla 5 Torino-Courmayeur tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Casella e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine per lavori segnaliamo code sulla 7 Milano Genova, tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano e sulla statale 11 Padana Superiore, tra Trecate e l'incrocio per Magenta in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
3: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
2: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa Zaggiaveno, Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
4: Signori, rinnovata la casa?
5: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
6: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
4: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
7: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
8: Asta del mobile, tutta la musica.
7: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
9: La natura assicurata, l'avventura di più. Parco Avventura Chaberton, per grandi e piccini, per splendide giornate immerse nel verde, per tanto relax o adrenalina pura. 5 ettari di pineta, percorsi aerei e teleferiche, attività extra e didattiche, mini golf, tiro con l'arco, soft air e tanto altro. Accogliente zona ristoro con solarium. Parco Avventura Chaberton, a Cesana Torinese, nelle Valli Olimpiche. Prenota su parcoavventurachaberton.it. Il tuo divertimento nel cuore della Via Lattea.
10: Novità estate 2026, Laser Tag e Up to 3, la vera arrampicata su albero.
11: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 8 e 37 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo tanti annunci e passi indietro, nella notte italiana è arrivato il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e in Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Non si esclude una partecipazione in presenza o da remota dello stesso Trump. Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, incluso il Libano, ma il governo israeliano annuncia che non si ritirerà e continuerà a prendere di mira gli Hezbollah. Tra Russia e Ucraina si intensifica però ancora il fuoco incrociato. Vi sarebbero almeno 9 morti per attacchi russi a Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a sud di Mosca. Il conflitto sarà il centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a Sanstino di Livenza in provincia di Venezia dal nipote 17enne reo confesso, che secondo gli inquirenti avrebbe gettato il cadavere nel vicino canale Malguer, così come l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Della vicenda si occupa la procura di Pordenone, competente per la zona del Veneto orientale. Il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zie e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali, entrata in scena imperiosa della Germania, che debutta travolgendo 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio col Giappone, ma viene ripresa. Le altre partite: Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi l'esordio di Spagna e Belgio. Ma esplose il caso di un arbitro della sala VAR, l'australiano Sean Evans, che, inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston, avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti, ma avrebbe promesso verifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Volo. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Ehi tu, sono l'ape contadina. Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni o un giardino degno di una regina? Allora ascolta qui.
3: All'Agraria l'ape contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'ape contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
2: Ricorda, di Agraria l'ape contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
9: Totac.
10: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
11: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 9:03.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, una visione fiduciosa consente di trasformare piccoli ostacoli in passaggi utili alla crescita, mantenendo sempre viva una curiosità che guida le scelte future. Il contesto attuale premia chi decide di muoversi con entusiasmo. Toro, è importante indirizzare le energie in modo preciso, evitando dispersioni che potrebbero rallentare il percorso intrapreso. L'ingegno rappresenta una risorsa fondamentale per affrontare cambiamenti e trasformarli in vantaggi. Gemelli, i rapporti interpersonali risultano più sereni e permettono di costruire intese solide, basate su comprensione reciproca e dialogo costante. In ambito lavorativo si aprono spiragli interessanti. Cancro. Le passioni personali trovano spazio e contribuiscono a mantenere un benessere interiore stabile. Guardare avanti con fiducia permette di pianificare obiettivi ambiziosi destinati ad evolversi in risultati soddisfacenti. Leone. La voglia di innovare si manifesta con forza, portando a considerare soluzioni fuori dagli schemi tradizionali e a sperimentare approcci differenti. I contatti sociali risultano vivaci e offrono occasioni per collaborazioni future. Vergine. Nel lavoro una visione ampia consente di individuare strategie efficaci, soprattutto in contesti che richiedono flessibilità e capacità di adattamento. Non dimenticate il tempo prezioso del riposo. Bilancia. Le condizioni generali favoriscono movimenti importanti, soprattutto per chi desidera superare fasi statiche e avviare nuovi percorsi. In ambito professionale emergono possibilità interessanti per affermarvi. Scorpione. È fondamentale mantenere concentrazione sugli obiettivi principali, evitando distrazioni che potrebbero rallentare il cammino. La forza interiore rappresenta il motore per trasformare un'idea in qualcosa di concreto. Sagittario, le scelte compiute in precedenza iniziano a mostrare effetti incoraggianti, rafforzando la fiducia nel percorso intrapreso. In ambito lavorativo si presentano possibilità concrete per mettersi in evidenza. Capricorno, l'ispirazione accompagna le attività quotidiane, offrendo soluzioni efficaci a questioni rimaste in sospeso. Un atteggiamento positivo aiuta ad affrontare eventuali difficoltà, trasformando ogni sfida in un'occasione di crescita. Acquario, le questioni professionali richiedono attenzione e ponderazione, evitando decisioni affrettate che potrebbero creare complicazioni nel tempo. I rapporti con gli altri necessitano di maggiore equilibrio. Pesci. I legami affettivi assumono un ruolo centrale. Nel lavoro è preferibile mantenere un atteggiamento prudente, lasciando che le situazioni evolvano senza forzature e rispettando i tempi necessari. Oggi vi saluto con le parole di Muhammad Ali. Dentro un ring o fuori, non c'è niente di male a cadere. È sbagliato rimanere a terra. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
5: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino è progettazione dalla A alla Z. Chiamami nuovi in mano. Consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code tra gli svincoli di Chivasso Ovest e Brandizzo Est verso Torino. Ancora per un incidente sulla A5 Torino-Aosta sono possibili disagi alla circolazione tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Lungo la statale 11 Padana Superiore si viaggia rilento per lavori tra Trecate e Magenta in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Frejus Meteo.
3: Situazione meteorologica. Il temporaneo indebolimento dell'alta pressione causato da una depressione in discesa dalla penisola scandinava ha favorito la formazione di qualche rovescio sulle zone alpine accompagnato da una modesta flessione dello zero termico. In seguito il tempo rimane in prevalenza soleggiato salvo occasionali rovesci sui rilievi alpini. Da metà settimana è previsto un sensibile rialzo delle temperature massime. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo sereno o poco nuvoloso con locali cumuli in formazione sulle Alpi dalle ore centrali. Precipitazioni con possibili deboli rovesci pomeridiani sui settori alpini, in esaurimento serale. Temperature minime sui 17 gradi, massime sui 31 gradi. Per la giornata di domani, cielo poco nuvoloso per velature in transito, cumuli in formazione pomeridiana a ridosso dei rilievi. Precipitazioni con deboli rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni generalmente assenti, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 31 gradi.
4: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
5: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
6: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
5: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lurza a Selvaggio. È proprio qui accanto.
7: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 9 e 35 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisili. Nella notte italiana il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra attesa la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Ma sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. L'accordo porterà pace e sicurezza all'intera regione, esulta Trump. Venerdì la riapertura di Hormuz e il petrolio tornerà a fluire liberamente da Teheran. Filtra però la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare: accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. E i vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele è ancora a stallo sull'ipotesi di sanzioni. Al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. E il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian. In Francia dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato a un bilaterale dall'omologo Macron. Gravissimo incidente alla periferia est di Roma ieri, dove due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce. Una vettura si sarebbe fermata per farle passare, guidata da un'infermiera 29enne, ma è stata sobbalzata da un autofurgone che l'ha tamponata. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale Pertini. La figlia è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Indaga sull'accaduto la polizia locale. Tennis infine: dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 al mondo inizia la stagione dell'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafo. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Mattia Bellucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Partenza via! A Cesana Torinese il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa: Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
8: Ehi, tu, sono l'ape contadina. Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni, o un giardino degno di una regina? Allora ascolta qui.
9: All'Agraria L'Ape Contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali: alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria L'Ape Contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
8: Ricorda, di Agraria L'Ape Contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
10: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dai monopattini. Il comune di Torino vara la stretta dal 16 maggio al 5 di giugno. La polizia municipale ha emesso 39 multe per l'assenza di targa, con una media di 2 al giorno. Il dato illustrato durante l'ultima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura. Incidente alpinistico sul Corno Stella, paziente portato in codice rosso all'ospedale. L'allarme è stato lanciato dal gestore del rifugio Bozano, che ha sentito delle grida di aiuto provenienti dalla zona dello spigolo inferiore sulla parete meridionale della montagna. Sul posto è stato inviato l'elicottero del 118. Nuovo appuntamento al Ministero delle Imprese e delle Made in Italy per l'ex Ilva. I sindacati metalmeccanici sono stati convocati al Ministero delle Imprese per fare il punto sulla trattativa di vendita che vede fronteggiarsi il fondo Flex Group e Jindal Steel International. Tangenzia di Alba, nuova fase di interventi notturni, chiusa a due notti la tratta in direzione Cuneo, martedì 16 e mercoledì 17 giugno, uscita obbligatoria a Mogliasso e rientro al Mussotto dalle ore 21 alle ore 5. In chiusura l'economia. Nel primo trimestre 2026 il Verbano Cusio Ossola si distingue come la provincia con la migliore performance export dell'Alto Piemonte, registrando un incremento del 5% per un valore complessivo che supera i 200 milioni di euro. Il risultato positivo è sostenuto principalmente dalla crescita dei metalli di base prodotti in metallo e delle sostanze chimiche, che confermano una buona capacità di tenuta e di sviluppo sui mercati internazionali. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
0: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
2: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
9: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
12: Grazie amore, ma gli anni passano.
11: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
12: Poi ci sono i 70, gli 80.
11: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e l'interscambio Brewer in direzione Freius. Segnaliamo un secondo incidente sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Bassano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla 4 Torino-Milano, dove si viaggia incolonnati per un altro incidente tra Chivasso Ovest e Brandizzo in direzione Torino. Per lavori si viaggia a rilento sulla statale 33 del Sempione, tra la variante di Roa e Castelletto Ticino in entrambe le direzioni, e sulla statale 11 Padana Superiore, tra Trecate e l'incrocio di Magenta in entrambe le direzioni. Infine, segnaliamo che per consentire un trasporto eccezionale, il traforo del Frejus è temporaneamente chiuso in direzione dell'Italia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
3: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
2: E per le pareti?
3: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
2: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
3: Di Blasi, edilizia e colorificio, soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti, a Susa in corso Stati Uniti 55.
4: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
5: Ditelo con un fiore, non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde come i terricci e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi a Condove in via Partigiani Giorgiani 12 sulla strada per Mocchie, aperti dal martedì al sabato 8:30, 12:00, 14:30, 19:00. Fino al 30 giugno aperti anche la domenica mattina.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 10 e 37 minuti.
1: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. 19 gol in 4 partite, i mondiali cambiano passo con la grandinata di reti di Germania e Svezia. Ma prima del calcio, spazio alle emozioni della Formula 1. Nel Gran Premio di Barcellona a Catalogna, sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton festeggia la prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Grazie, mi avete fatto ricordare chi sono, dice commossa al team radio subito dopo la bandiera a scacchi il 7 volte campione del mondo, primo al termine di una corsa vinta con la strategia, un pit stop più dei rivali e con un pizzico di fortuna per la virtual safety car arrivata al momento giusto. In classifica piloti l'inglese accorcia a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes dopo 5 vittorie di fila, primo stop stagionale per il 18enne bolognese.
2: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento, è un peccato perché andava veramente forte, ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare perché abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò, comunque rimango molto contento della gara, del passo che avevo, e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
1: Fermato da un problema tecnico anche l'altro ferrarista, Charles Leclerc, mastica amaro.
3: Per essere completamente onesto, sono molto contento per la Ferrari, sono molto contento per Lewis, ma penso che la delusione dal mio lato è il feeling con cui rientrerò a casa, quindi adesso devo risettare sperando di avere un weekend più pulito in Austria e dopo vedremo.
1: Appuntamento dunque per il Gran Premio d'Austria tra 15 giorni. Siamo al calcio, accennavamo ai mondiali e ai tanti gol nelle gare tra la serata di ieri e l'alba italiana. Ne fa più di tutti la Germania che debutta con un travolgente 7-1 contro Curaçao, sblocca la gara match a pari a sorpresa dei caraibici con Comenensia. Poi dilagano i tedeschi, Schlotterbeck, Havertz due volte, Musiala, Brown e Undav. Nello stesso girone Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, al 90esimo il gol vittoria dell'ex Tarantino di Allo. Tutti nella ripresa i gol di Olanda-Giappone, Orange avanti con Van Dijk, ripresi da Nakamura, ancora avanti con Somerville, ancora ripresi da Kamada. Finisce 2-2. In testa al gruppo c'è la Svezia che travolge 5-1 la Tunisia, apre e chiude le marcature a Jari, in mezzo a segno Isaac, Gyökeres e Svamba. Di Rekiki, il gol della bandiera degli africani. Oggi entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio-Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay, Iran, Nuova Zelanda. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 del mondo inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle, al primo turno affronta lo statunitense Tiafo. Dalle qualificazioni entra in tabellone Mattia Bellucci, opposto domani a Bublik. Pallavolo, l'Italia chiude con una vittoria alla prima tappa della Nations League maschile. A Ottawa in Canada gli azzurri battono 3-7-2 gli Stati Uniti, centrando il terzo successo in 4 gare. Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana contro nell'ordine Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Signorina, ci siamo già visti?
5: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
4: Ah, e quindi è tornata?
5: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
4: Ad esempio?
5: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: No, che disastro!
7: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare. Presto venite!
7: arrivano finalmente!
8: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
9: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A. 011 936 77 52 o 335 7728 741.
10: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dai monopattini. Il comune di Torino vara la stretta dal 16 maggio al 5 di giugno. La polizia municipale ha emesso 39 multe per l'assenza di targa, con una media di 2 al giorno. Il dato illustrato durante l'ultima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura. Incidente alpinistico sul Corno Stella, paziente portato in codice rosso all'ospedale. L'allarme è stato lanciato dal gestore del rifugio Bozano, che ha sentito delle grida di aiuto provenienti dalla zona dello spigolo inferiore sulla parete meridionale della montagna. Sul posto è stato inviato l'elicottero del 118. Nuovo appuntamento al Ministero delle Imprese e delle Made in Italy per l'ex Ilva. I sindacati metalmeccanici sono stati convocati al Ministero delle Imprese per fare il punto sulla trattativa di vendita che vede fronteggiarsi il fondo Flex Group e Jindal Steel International. Tangenzia di Alba, nuova fase di interventi notturni, chiusa a 2 notti la tratta in direzione Cuneo, martedì 16 e mercoledì 17 giugno, uscita obbligatoria a Mogliasso e rientro al Mussotto dalle ore 21 alle ore 5. In chiusura l'economia. Nel primo trimestre 2026 il Verbano Cusio Ossola si distingue come la provincia con la migliore performance export dell'Alto Piemonte, registrando un incremento del 5% per un valore complessivo che supera i 200 milioni di euro. Il risultato positivo è sostenuto principalmente dalla crescita dei metalli di base prodotti in metallo e delle sostanze chimiche, che confermano una buona capacità di tenuta e di sviluppo sui mercati internazionali. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matte Cossa o visita il nostro sito Big Matte e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
1: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
6: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
7: Asta del mobile, tutta la
6: prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 11 e 37 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato delle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi. La firma. Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani con droni e bombardamenti nel sud del paese. Le reazioni: la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, e anche la premier Meloni plaudi il memorandum d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano. E i mercati brindano all'annuncio dell'accordo. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. Indeciso calo le quotazioni internazionali degli energetici, petrolio ridisceso sugli $80 al barile, in discesa anche lo spread coi titoli tedeschi poco sopra quota 70. Calcio: i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde. Appuntamento alle 21 invece per Belgio, Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo

0: iscriverti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. La natura assicurata, l'avventura di più. Parco Avventura Chaberton, per grandi e piccini, per splendide giornate immerse nel verde, per tanto relax o adrenalina pura. 5 ettari di pineta, percorsi aerei e teleferiche, attività extra e didattiche, mini golf, tiro con l'arco, soft air e tanto altro. Accogliente zona ristoro con solarium. Parco Avventura Chaberton, a Cesana Torinese, nelle Valli Olimpiche. Prenota su parcoavventurachaberton.it. Il tuo divertimento nel cuore della Via Lattea.
6: Siamo sempre aperti fino al 27 settembre.
7: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con What's On, rubrica di eventi e spettacoli in Piemonte. In studio Riccardo Minni. Bra sarà una delle oltre 100 città italiane che venerdì 19 giugno ospiteranno la diretta streaming di Palestina Anima Mundi, iniziativa per riflettere sulla situazione in Palestina e sul ruolo della comunità internazionale di fronte al conflitto in corso. L'appuntamento è per le 20.45 alla sala conferenze delle Polifunzionale in Largo della Resistenza. La serata vedrà protagonista Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, che dialogherà con il giornalista Matteo Meloni. Fino al 21 giugno, sul Lago Maggiore, Cross Festival, la rassegna dedicata alle arti performative contemporanee, che quest'anno propone il tema di contemplare l'invisibile, un percorso che intreccia danza, performance, musica e pratiche partecipative in dialogo con la spiritualità, il paesaggio e la dimensione interiore. Tra gli spettacoli, anche la prima nazionale di Transhumans First della coreografa francese Marie Bruel, presentata il 18 giugno a Bé e successivamente a Verbania di B1. Lo spettacolo nasce da una residenza artistica sostenuta dall'Institut Français Italia e dall'Ambasciata di Francia in Italia e affronta temi legati all'ecologia, alla memoria e al rapporto tra uomo e territorio. Martedì 16 giugno il Bla Bla a Torino ospiterà Fast Frank, protagonista del nuovo blues Made in Italy e leader dei Fast Frank and the Hot Shout Blues. Il concerto farà parte della rassegna Portico Acustico. Sempre domani sera all'Evergreen Fest al Parco della Tesoriera di Torino lo spettacolo Io non sparo di e con Maria Grazia Cerra e Maura Sesia e con Claudio Sportelli, Alessandro Rollè e Nicola Rosbach. Io non sparo è un reading poetico musicale che condanna la guerra e promuove un'umanità capace di mediare e condividere lo spazio in pace. Il testo nasce da una raccolta di opere narrative e musicali scritti da poeti e autori lontani, uniti però dall'appartenenza al genere umano. Evergreen Fest, poesia, narrazione, musica e canto dialogano per portare avanti un messaggio corale di speranza. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
0: Ditelo con un fiore, non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde come terrici e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi a Condove in via Partigiani Giorgiani 12 sulla strada per Mocchie, aperti dal martedì al sabato 8:30, 12, 14:30, 19. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
2: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, colazioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi e grazie al comodo totem un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali.
8: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Milano. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro. Specialità culinaria delle tradizioni locali e non. Dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 Settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
3: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16.30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17.30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
4: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 12 e 35 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele che conferma non ci ritiriamo. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni, la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum di intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
1: In furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili. A colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il Ministero della Difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, un bilaterale dall'omologo Macron. Domani è atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino.
3: Fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti. Noi vogliamo essere protagonisti come europei, perché senza Europa non si risolve il problema delle sanzioni, quindi però bisogna continuare affinché Putin possa comprendere che la sua offensiva non ha alcuna speranza.
1: E nella 3 giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premier britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ora il mistero della scomparsa delle due sorelline che hanno abbandonato la casa famiglia in provincia dell'Aquila, che ora il padre denuncia. Davide Camera.
4: Le ricerche proseguono nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, che è diventato un vasto perimetro dove agiscono uomini e unità cinofile in una zona meravigliosa ma anche impervia, compreso il lago artificiale di Barrea, con l'ausilio di droni ma senza immersioni. La procura di Sulmona non trascura alcun aspetto, né nella ricerca di Alicia e Sara, 12 e 16 anni, originari di Minturno in provincia di Latina, che ormai hanno lasciato da una settimana di notte la casa famiglia dove si trovavano, né ogni ipotesi, dall'allontanamento volontario fino al rapimento. Nulla si può escludere a priori. Il padre delle due ragazze denuncia i gestori della casa famiglia, nei cui confronti è aperto un fascicolo per abbandono di minori, cui si affianca quello aperto contro ignoti con l'ipotesi di sottrazione di minori. Posta sotto sequestro la stanza occupata dalle due sorelle e al setaccio i telefoni utilizzati dagli ospiti della comunità, così come si verificano le telecamere comunali della videosorveglianza, da cui emerge che alcuni veicoli sarebbero passati vicino alla casa famiglia in un orario compatibile con la scomparsa, ma anche qui servono altri riscontri.
1: Continuano con l'ausilio di sommozzatori, droni e cani molecolari le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso. Il giovane avrebbe gettato nel vicino canale sia il cadavere che l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina, anch'esso per ora non trovato. Indaga la procura di Pordenone, il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zia e nipote relativi al padre. patrimonio di famiglia. Ai mondiali di calcio si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi, oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, Gerardo De Vivo.
5: Nel mezzo del cammin del primo turno arrivano gol, tanti e spettacolo, almeno un po'. Come da tradizione, l'aria del mondiale fa bene alla Germania, che rifila 7 reti a Curaçao. L'eroe è però il caraibico Comenensia, ex Juve Next Gen, che segna una storica rete per il suo paese. Nello stesso girone Costa d'Avorio Ecuador 1-0, due gol per parte nel pari di Olanda-Giappone, la Svezia travolge 5-1 la Tunisia. Così al giro di boa il primo turno dei gironi, che oggi vede il debutto di una delle grandi favorite per la vittoria finale. La Spagna delle tante stelle lascia in panchina la più brillante, Lamine Yamal, fermo da fine aprile per infortunio e tornato da poco ad allenarsi. Non dovrebbe essere un problema contro Capoverde alla sua prima apparizione iridata. Si gioca ad Atlanta il via alle 18, tre ore dopo l'esordio del Belgio a Seattle contro l'Egitto, 34enni a confronto Kevin De Bruyne e Mohamed Salah, reduci da una stagione complicata, al mondiale per riscattarla. Nella notte italiana si giocano Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
7: Sì, lo voglio!
6: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
8: Sì, lo voglio!
6: Allora vi dichiaro divani per sempre.
9: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
10: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
11: Diamo forma a un sogno, la propria casa.
12: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
11: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
12: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC. Per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in piazza Beato Rosaz a Giaveno.
11: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui.
13: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: un'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Ivrea ha portato all'arresto di due persone e al recupero di oltre 18 kg di stupefacenti. Il blitz con più di 70 militari è scattato al termine di un'indagine partita a seguito di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi a carattere intimidatorio nelle zone di San Giusto Canavese e Caluso. I militari hanno dato esecuzione a decreti di perquisizione emessi dalla procura nei confronti di una rete di indagati tra San Giusto, Cuceglio, San Giorgio e Caluso. Intervento nelle prime ore di questa mattina per un incendio che è divampato a Saluzzo in via Caciotta. Per dinamiche in fase di accertamento, le fiamme hanno interessato un canneto lungo la strada in prossimità di un palo della luce. L'allarme è scattato verso le 5. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Saluzzo, che hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza l'area. Vino: tra dazi e calo dei consumi interni crolla l'export italiano, meno 8,2%. In Piemonte, alla vigilia della vendemmia, le cantine sono piene di prodotto invenduto. Il moscato è il primo problema, primo nella vendemmia, primo nella quantità di produzione e primo anche nella crisi. La Juventus Women resta a Biella, rinnovato l'accordo. Le bianconere giocheranno allo stadio La Marmora Pozzo anche nella prossima stagione. Proseguono intanto i lavori per aumentare la capienza di altri 600 posti. Meteo: nei prossimi giorni arriva tempo estivo caratterizzato da caldo anche intenso con intervalli temporaleschi da mercoledì. Dal prossimo weekend dominio incontrastato dell'alta pressione. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
5: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
4: E per le pareti?
5: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
4: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
5: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
6: Patente e libretto, per cortesia.
7: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
6: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
7: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
8: Ma rispetti i limiti di velocità!
9: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
10: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
11: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
12: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Fabio Frejus, un tocco di classe.
1: Hell gonna be my double size.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. Lungo la statale 33 del Sempione si viaggia a rilento per ammaloramento del piano viabile tra Ro e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Per lavori invece segnaliamo rallentamenti sulla statale 11 Padana Superiore tra Trecate e Magenta in entrambe le direzioni. Infine ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che sulla provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato per lavori nei comuni di Bassignana e Alluvioni Piovera in orario 8:30-17:30. Questo appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo

0: non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Dominico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Ehi tu, sono l'ape contadina. Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni, o un giardino degno di una regina? Allora ascolta qui.
3: All'Agraria l'ape contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'ape contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
2: Ricorda, di Agraria l'ape contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 13 e 38 minuti. Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo, l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. In mano. Consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
2: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
3: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
2: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
4: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: un'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Ivrea ha portato all'arresto di due persone e al recupero di oltre 18 kg di stupefacenti. Il blitz con più di 70 militari è scattato al termine di un'indagine partita a seguito di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi a carattere intimidatorio nelle zone di San Giusto Canavese e Caluso. I militari hanno dato esecuzione a decreti di perquisizione emessi dalla procura nei confronti di una rete di indagati tra San Giusto, Cuceglio, San Giorgio e Caluso. Intervento nelle prime ore di questa mattina per un incendio che è divampato a Saluzzo in via Caciotta. Per dinamiche in fase di accertamento, le fiamme hanno interessato un canneto lungo la strada in prossimità di un palo della luce. L'allarme è scattato verso le 5. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Saluzzo che hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza l'area. Vino: tra dazi e calo dei consumi interni crolla l'export italiano, meno 8,2%. In Piemonte, alla vigilia della vendemmia, le cantine sono piene di prodotto invenduto. Il moscato è il primo problema, primo nella vendemmia, primo nella quantità di produzione e primo anche nella crisi. La Juventus Women resta a Biella, rinnovato l'accordo. Le bianconere giocheranno allo stadio La Marmora Pozzo anche nella prossima stagione. Proseguono intanto i lavori per aumentare la capienza di altri 600 posti. Meteo: nei prossimi giorni arriva tempo estivo caratterizzato da caldo anche intenso con intervalli temporaleschi da mercoledì. Dal prossimo weekend dominio incontrastato dell'alta pressione. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
3: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
6: Sì, lo voglio!
5: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
7: Sì, lo voglio!
5: Allora vi dichiaro divani per sempre.
8: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
9: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
10: Totac. Auguri, mamma, sembri una ragazzina.
11: Grazie, amore, ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Radio Frejus, meteo.
1: Situazione meteorologica. Il temporaneo indebolimento dell'alta pressione causato da una depressione in discesa dalla penisola scandinava ha favorito la formazione di qualche rovescio sulle zone alpine, accompagnato da una modesta flessione dello zero termico. In seguito, il tempo rimane in prevalenza soleggiato, salvo occasionali rovesci sui rilievi alpini. Da metà settimana è previsto un sensibile rialzo delle temperature massime. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno o poco nuvoloso, con locali cumuli in formazione sulle Alpi dalle ore centrali. Precipitazioni con possibili deboli rovesci pomeridiani sui settori alpini, in esaurimento serale. Temperature minime sui 17 gradi, massime sui 31 gradi. Per la giornata di domani, cielo poco nuvoloso per velature in transito, cumuli in formazione pomeridiana a ridosso dei rilievi. Precipitazioni con deboli rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni generalmente assenti, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 31 gradi.
2: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 14 e 37 minuti.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Venerdì a Ginevra l'attesa firma dell'accordo di tregua raggiunto da Stati Uniti e Iran. La ratifica sarà preceduta da colloqui indiretti a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato alle ostilità su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Ma resta di fatto irrisolto il fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid israeliani. Le reazioni della comunità internazionale, l'accordo siglato apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, plaude anche la premier Meloni. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 morti e 53 feriti, lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Colpita dai missili russi, la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, la struttura patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. A colpire il monastero è stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina, replica il Ministero della Difesa di Mosca. Condannato per stupro in Norvegia, il figlio della principessa ereditaria Mette Marit. Al termine di un clamoroso processo che inizialmente riguardava 30 contestazioni, il tribunale di Oslo ha condannato Marius Borg Oiby a 4 anni di carcere per stupro e violenza domestica, riconoscendolo colpevole per 2 capi di imputazione su 4. Il 29enne si è detto innocente. Sarà Ruben Amorim il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, reduce dall'esperienza negativa con il Manchester United, sottoscriverà un accordo biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3 milioni e mezzo a stagione più bonus. Amorim, che prende il posto di Allegri, è atteso in Italia nelle prossime ore. Mondiali, esaurito il programma del primo turno per 6 dei 12 gironi, stasera iniziano le gare di altri 2 raggruppamenti. Sale alla ribalta la Spagna, che alle 18 affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. È tutto, a più tardi.
2: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
3: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
2: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa Zaggiaveno. Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
4: Ditelo con un fiore, non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi, con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come terrici e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi ha Condove in via Partigiani Giorgiani 12 sulla strada per Mocchie, aperti dal martedì al sabato 8:30, 12, 14 e 30, 19. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Cocktail FM, Radio Fréjus.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono le 15 in punto.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
11: Noi donne sempre in movimento, eleganti, appariscenti, sexy, divertenti, bionde, brune, rosse, more, ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio. È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori. Sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio possiamo essere chi vogliamo. Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere. In via Vernetto 19, a Chianocco, 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì.
12: Mercoledì aperto dalle 13.30 alle 20.30.
13: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
14: Sì, lo voglio!
13: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
15: Sì, lo voglio!
13: Allora vi dichiaro divani per sempre.
16: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
17: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
18: Totac.
19: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
20: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac. Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
7: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
6: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
8: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 15 e 39 minuti.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La comunità internazionale accoglie con favore la notizia dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma del memorandum d'intesa. Si tratta di un accordo preliminare che prevede il cessato il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. Resta però irrisolto il nodo del fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'esercito rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid di Tel Aviv. Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente francese Macron, parlando della riunione del G7 che si apre nel pomeriggio a Evian. Atteso anche il presidente americano Trump, domani prevista una sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. All'ordine del giorno anche una missione marittima multinazionale per sminare lo stretto di Hormuz, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni, raid che hanno colpito oltre a Kiev anche Dnipro e Kharkiv, causando almeno 11 morti e 53 feriti. Purtroppo la tentazione di profanare il nome di Dio colpisce anche chi si professa cristiano, e la nuova denuncia del Papa. La pace va testimoniata perché la Chiesa è impegnata a predicare il dialogo, non può che essere così. A qualche potente di questo mondo, aggiunge Leone XIV, questo potrà non piacere, ma la missione della Chiesa e del Papa non può che essere quella di invocare la pace. È tutto, a più tardi.
0: Più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
2: Facile, nel contenitore della plastica.
0: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
2: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
0: Esatto.
3: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
5: piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il

0: signori, rinnovata la casa?
1: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
2: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
0: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
4: Asta del mobile, tutta mamma musica.
0: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con Watson, rubrica di eventi e spettacoli in Piemonte. In studio Riccardo Minni. Brà sarà una delle oltre 100 città italiane che venerdì 19 giugno ospiteranno la diretta streaming di Palestina Anima Mundi, iniziativa per riflettere sulla situazione in Palestina e sul ruolo della comunità internazionale di fronte al conflitto in corso. L'appuntamento è per le 20:45 alla sala conferenze delle polifunzionale in Largo della Resistenza. La serata vedrà protagonista Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, che dialogherà con il giornalista Matteo Meloni. Fino al 21 giugno sul Lago Maggiore Cross Festival, la rassegna dedicata alle arti performative contemporanee che quest'anno propone il tema di contemplare l'invisibile, un percorso che intreccia danza, performance, musica e pratiche partecipative in dialogo con la spiritualità, il paesaggio e la dimensione interiore. Tra gli spettacoli anche la prima nazionale di Transhumans First della coreografa francese Marie Bruel, presentata il 18 giugno a Bé e successivamente a Verbania di B1. Lo spettacolo nasce da una residenza artistica sostenuta dall'Institut Français Italia e dall'Ambasciata di Francia in Italia, affronta temi legati all'ecologia, alla memoria e al rapporto tra uomo e territorio. Martedì 16 giugno il Bla Bla a Torino ospiterà Fast Frank, protagonista del nuovo blues Made in Italy e leader dei Fast Frank and the Hot Shout Blues. Il concerto farà parte della rassegna Portico Acustico. Sempre domani sera all'Evergreen Fest al Parco della Tesoriera di Torino lo spettacolo Io uno sparo di e con Maria Grazia Cerra e Maura Sesia e con Claudio Sportelli, Alessandro Rollè e Nicola Rosbock. Io uno sparo è un reading poetico musicale che condanna la guerra e promuove un'umanità capace di mediare e condividere lo spazio in pace. Il testo nasce da una raccolta di opere narrative e musicali scritti da poeti e autori lontani, uniti però dall'appartenenza al genere umano. Evergreen Fest, poesia, narrazione, musica e canto dialogano per portare avanti un messaggio corale di speranza. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Ehi tu, sono l'ape contadina. Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni o un giardino degno di una regina? Allora ascolta qui.
3: All'Agraria l'ape contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'ape contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
2: Ricorda, di Agraria l'ape contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
4: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
5: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
6: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: È Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
5: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
4: E per le pareti?
5: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
4: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
5: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55. Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prima di immergerci nell'atmosfera dei mondiali, in copertina il valzer delle panchine, tema estivo per antonomasia. Dopo il lungo corteggiamento a Glasner, a Regnick come direttore dell'area tecnica, il Milan ha scelto l'erede di Max Allegri. Si tratta di Ruben Amorim, 41enne portoghese, reduce da una stagione non certo positiva in Premier, esonerato a gennaio dal Manchester United, con cui nel 2025 perse la finale di Europa League contro il Tottenham. Amorim, attesa in Italia nelle prossime ore, firmerà un biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ed ora spazio ai mondiali, che hanno esaurito per 6 dei 12 gironi il primo turno di gare. Ricordiamo la notte scorsa la manita della Svezia con la Tunisia, l'1-0 della Costa d'Avorio sull'Ecuador firmato dall'ex atalantino Diallo. Stasera scattano altri due gruppi, fari puntati su una delle nazionali favorite per il titolo iridato, la Spagna. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Con la sua nazionale, il più giovane debuttante e il più giovane marcatore. Nella storia dei campionati europei, il più giovane ad aver disputato una partita, il più giovane marcatore, il più giovane vincitore della competizione. Il più, Lamine Yamal. Stasera non ci sarà. Nella Spagna, che va a caccia del secondo titolo iridato della sua storia, parte dalla panchina come Muñoz e Nico Williams, abili e arruolati ma reduci da infortuni. Non dovrebbe essere un problema per le Furie Rosse contro Capoverde all'esordio assoluto nella fase finale di una Coppa del Mondo. All'Atlanta Stadium si inizia alle 18 e alle 21 sarà il Lumen Field di Seattle ad ospitare la sfida tra il Belgio di Kevin De Bruyne e l'Egitto di Mohamed Salah, entrambi 34enni, entrambi in cerca di riscatto da una stagione complicata. Nella notte italiana, Iran-Nuova Zelanda e Arabia Saudita-Uruguay, col debutto dell'arbitro italiano Maurizio Mariani.
0: Cambiamo argomento, resterà impressa a lungo nella memoria del popolo ferrarista il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, ieri dominato da Lewis Hamilton. Prima vittoria col cavallino dopo 31 gare, tra l'altro sulla stessa pista dove nel 96 Michael Schumacher centrò il primo successo in rosso. Grazie, mi avete fatto ricordare chi sono. Le prime parole rivolte al team radio subito dopo la bandiera a scacchi del 7 volte campione del mondo. Ora a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, out per un problema tecnico della sua Mercedes dopo 5 vittorie di fila. E ad Hamilton arriva anche il plauso del compagno di scuderia Charles Leclerc, fuori per un problema al suo monoposto.
2: Sono contento per il team perché se lo meritano tantissimo, anche Lewis che ha lavorato tantissimo e che si trova più a suo agio adesso con la macchina, adesso tocca a me a lavorare.
0: Tra 15 giorni si corre in Austria. E chiudiamo con la pallavolo, battendo al tie break gli Stati Uniti. L'Italia ha concluso con una vittoria, la terza in 4 gare, la prima tappa di Nations League maschile in Canada. Il bilancio del CT degli Azzurri, Fefe De Giorgi.
3: I ragazzi sono stati bravi perché è stato un torneo in crescita, come compattezza, come spirito, come atteggiamento sempre propositivo. I ragazzi non si sono mai tirati indietro. Credo che sia stata un'esperienza importantissima. Ci portiamo dietro 3 vittorie che sono importanti per questa prima settimana.
0: Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana, contro nell'ordine Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, buona serata.
4: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
7: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
8: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Un saluto dalla redazione sportiva di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dal calcio. Il Torino ha annunciato che dal 1 luglio 2026 Alessandro Gazzi sarà il nuovo team manager della prima squadra. L'ex calciatore del Toro, con 104 presenze in Granata, oltre a 3 gol tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, tornerà quindi nell'ambiente Granata e rileverà il ruolo e le mansioni di Alessandro Andreini. La Juventus Wiman resterà a Biella, rinnovato l'accordo. Le bianconere giocheranno allo stadio La Marmora Pozzo anche durante la prossima stagione. Proseguono i lavori intanto per aumentare la capienza di altri 600 posti. Calcio dilettantistico, l'Ascaris sfuma il sogno promozione all'ultimo secondo dei supplementari. La Fezzanese vince 3-2 i playoff di eccellenza con un gol su rigore allo Scaderi. I torinesi sfiorano l'impresa dopo aver rimontato 2 reti di svantaggio. Saranno 10 quindi le squadre piemontesi nella Serie D della prossima stagione. Volley, il Monviso Volley ha annunciato l'ingresso di Emma Bonansea, classe 2006, nella rosa della prima squadra per la prossima stagione, un traguardo importante per la giovane atleta che compie così il salto nel gruppo maggiore dopo un percorso di crescita interamente sviluppato all'interno del settore giovanile del club. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
4: Oh!
3: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro. Specialità culinaria delle tradizioni locali e non. Dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
6: Radio Fresius, la differenza la senti.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Casella in direzione Aosta, mentre il traffico scorre in modo regolare lungo le restanti strade della regione. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac. La natura assicurata, l'avventura di più. Parco Avventura Chaberton, per grandi e piccini, per splendide giornate immerse nel verde, per tanto relax o adrenalina pura. 5 ettari di pineta, percorsi aerei e teleferiche, attività extra e didattiche, mini golf, tiro con l'arco, soft air e tanto altro. Accogliente zona ristoro con solarium. Parco Avventura Chaberton, a Cesana Torinese, nelle Valli Olimpiche. Prenota su parcoavventurachaberton.it. Il tuo divertimento nel cuore della Via Lattea.
7: Siamo sempre aperti fino al 27 settembre.
8: Patente e libretto, per cortesia.
9: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
8: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
9: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
8: Ma rispetti i limiti di velocità!
10: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
11: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
12: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
13: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 17 e 38 minuti.
1: Buonasera da Marco Mancini. Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato a Evian in Francia, sede della riunione del G7. Tutto molto bello, ha commentato al suo arrivo il capo della Casa Bianca. All'ordine del giorno la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, ha spiegato il padrone di casa, il presidente francese Macron. Domani sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. In agenda anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. È attesa per venerdì a Ginevra la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. La guerra in Ucraina, scambio di accuse, Mosca-Kiev. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. Molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalle consultazioni informali che ho avuto con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità. Lo ha ribadito l'alto rappresentante della politica estera europea, Callas, in occasione della riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione. Al Mondiale oggi l'esordio della Spagna, una delle grandi favorite che affronta Capo Verde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Ed è tutto, a più tardi.

0: signori, rinnovata la casa?
1: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
2: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
0: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
4: Asta del mobile, tutta la mia musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: Ditelo con un fiore, non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come i terricci e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi. A Condove, in via Partigiani Giorgiani 12, sulla strada per Mocchie. Aperti dal martedì al sabato, 8:30, 12, 14:30, 19. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Bam Bam Bambina.
1: Sono le 18 in punto.
2: Due minuti, un libro.
3: Cosa succede quando la giustizia e la vendetta smettono di essere parole distinte? Quando un uomo decide che il sistema non basta più, che le regole sono fatte per proteggere chi non merita protezione. Ciao, sono Gianluca Melilli, qui Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana per scoprire storie che non si dimenticano. Oggi entriamo nel cuore di una città dove nessuno è davvero chi dice di essere, dove la normalità è solo una maschera che nasconde ferite mai rimarginate. Se anche tu scrivi libri che esplorano i confini tra bene e male, tra ciò che è lecito e ciò che è necessario, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Perché le storie più inquietanti sono quelle che ci costringono a scegliere da che parte stare. Stiamo parlando del libro di Joe Nesbo, si chiama L'impronta del lupo. Una metropoli ferita dalla violenza, un poliziotto ostinato in cerca di risposte anche su se stesso. È un killer che si muove come uno spettro tra le maglie dell'America di oggi. Dai, andiamo alla storia. Siamo a Minneapolis nel 2016. Quando un mercante d'armi legato alle gang è vittima di un attentato, gli indizi sembrano puntare verso un suo vicino, Thomas Gomez, che però tutti descrivono come tranquillo e perbene. Eppure Thomas Gomez potrebbe essere il misterioso Lobo, un assassino prezzolato che negli anni 90 aveva scosso il mondo della criminalità locale con la sua ferocia. Adesso sembra tornato, deciso a regolare i vecchi conti in sospeso. Bob Oz è un detective con un passato doloroso e un problema con l'alcol e le donne, che compensa la mancanza di talento non arrendendosi mai. Il caso Gomez lo affascina, suo malgrado, e indagando contro tutto e tutti, capisce che Lobo, il lupo, non è in cerca di vendetta, ma di giustizia. Di Joe Nesbo, L'impronta del lupo.

0: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
1: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
2: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
1: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lurza a Selvaggio. È proprio qui accanto.
3: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 64 0606. Sapremo consigliarti al meglio.
8: No matter what, no matter what, you got

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Ovada e Novi Ligure in direzione Gravellona-Toce. Un altro incidente si registra sulla tangenziale di Torino fra Borgaro e Casella in direzione Milano. Restiamo in tangenziale per traffico intenso, si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Casella e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia. È uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: le 18 e 37 minuti.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi, toni trionfanti per il presidente degli Stati Uniti Trump, che appena arrivato a Evian in Francia per il G7 commenta l'imminente accordo con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. Pronti alla missione di sminamento, ha dichiarato già il padrone di casa, il presidente francese Macron, con la partecipazione di inglesi, francesi, olandesi e italiani. E si terrà a Ginevra venerdì prossimo la cerimonia per la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa liminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. Continuano le indagini e le ricerche sulle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Secondo quanto trapela, nella stanza occupata dalle ragazze sarebbero stati rinvenuti bigliettini con appunti da decifrare che fanno propendere per l'ipotesi di un allontanamento volontario pianificato da tempo. Sotto esame anche le chat sui telefoni delle due adolescenti. La procura di Sulmona avrebbe comunque aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura.
2: L'economia.
1: Apriamo con una notizia da poco confermata dopo il tavolo al Mimit. La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e il piano, che prevede circa 1700 esuberi su territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. Le borse intanto brindano all'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso dello 0,7%. In forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio, il Brent, è sceso a $82,7 al barile. In calo anche il prezzo del gas. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. E parlando all'Assemblea di Confindustria, a Varese, il presidente Emanuele Orsini plaude al segnale positivo del mercato e auspica che l'accordo vada a termine venerdì. Sentiamo.
3: Sappiamo benissimo quanto lo stretto di Hormuz impattava sui costi dell'energia. Ci vorrà un po' di tempo ovviamente a riprendere tutti i flussi. Ci auguriamo che venerdì questo accordo venga siglato e firmato, perché sicuramente vuol dire comunque ripristinare insomma quella parte del mondo che per noi era importante, che comunque colpisce e tocca tante produzioni, perché sappiamo benissimo che il primo problema per l'Italia e uno dei più importanti è quello dell'energia.
1: Ad aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 2,9 miliardi sul mese precedente, pari a 3.155 miliardi, è quanto emerge dal rapporto di Banca Italia su fabbisogno e debito. Le entrate tributarie ad aprile sono state pari a 44 miliardi, in aumento del 5% sullo stesso mese dell'anno precedente. Nei primi quattro mesi del 2026 l'incremento è stato pari a 173 miliardi, più 1,8% rispetto al primo quadrimestre 2025. Al via il collocamento del BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e riservato ai piccoli risparmiatori. Nella prima giornata di collocamento ha raccolto ordini per un totale di 3,176 miliardi, a fronte di oltre 94.000 contratti sottoscritti. Il tasso annuo minimo garantito è all'1,60%, a cui si aggiunge la rivalutazione legata all'andamento dei prezzi e un premio fedeltà dello 0,6%. Il collocamento termina venerdì, salvo chiusura anticipata. The Fork passa da TripAdvisor ad American Express. Il colosso statunitense dei pagamenti acquisterà la piattaforma online di prenotazione dei ristoranti per un corrispettivo di $700 milioni. L'obiettivo dell'acquisizione, spiega Amex in una nota, è rafforzare la propria offerta nel settore della ristorazione in Europa. Ed è tutto, a più tardi.
0: Gli diamo forma a un sogno, la propria casa.
2: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
0: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
2: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC, per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in piazza Beato Rosaz a Giaveno.
0: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui.
4: Ditelo con un fiore, non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi, con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come i terricci e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi. A Condove, in via Partigiani Giorgiani 12, sulla strada per Mocchie. Aperti dal martedì al sabato, 8:30, 12, 14:30, 19. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
5: Signorina, ci siamo già visti?
6: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
5: Ah, e quindi è tornata?
6: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
5: Ad esempio?
6: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Oggi a Torino mobilitazione per il futuro di Mirafiori, tavolo con Stellantis, protesta sotto il grattacielo della regione Piemonte, incontro sindacati azienda, mercoledì la di Stellantis Filosa in Parlamento, presidio Fiom davanti alla regione, le istituzioni tacciono ma è ora di svegliarsi. Intanto presentato a Roma il piano per l'Italia dal responsabile Europa di Stellantis Emanuele Cappellano, 5 miliardi entro il 2030 per l'innovazione, auto piccole a Mirafiori Pomigliano, medie lusso a Melfi, Cassino e Modena e infine veicoli commerciali ad Atessa. Voltiamo pagina, un'auto si ribalta in una scarpata a Baldissero d'Alba nel Cuneese, una donna trovata dopo una lunga ricerca, l'allarme lanciato nel primo pomeriggio di oggi tramite il numero unico di emergenza, poi il silenzio del telefono in una zona senza copertura, mobilitati vigili del fuoco, 118 carabinieri ed elicotteri speciali, la conducente è stata individuata da una squadra di terra e trasportata in ospedale cosciente. Cede il controsoffitto alle Molinette di Torino, chiusa una sala operatoria, nuovo caso nell'ospedale torinese, successo all'interno di uno spogliatoio, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Blitz antidroga dei carabinieri della compagnia di Ivrea nel Canavese, due arresti e 18 kg di hashish sequestrati, le indagini partite dopo l'esplosione di colpi di arma da fuoco tra San Giusto e Caluso nei mesi scorsi, trovata anche una pistola senza matricola. In chiusura allo sport, calcio, il Torino, stagione al via il 10 luglio, poi ritiro a Pinzolo per i Granata del nuovo tecnico Abate, seduta a porte aperte il 12 luglio al Philadelphia. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosero Perez.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
4: Noi donne sempre in movimento, eleganti, appariscenti, sexy, divertenti, bionde, brune, rosse, more, ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio. È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori. Sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio possiamo essere chi vogliamo. Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere. In via Vernetto 19, a Chianocco, 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì.
5: Mercoledì aperto dalle 13.30 alle 20.30.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che queste ed altre notizie sulla situazione in tempo reale della viabilità regionale sono a vostra disposizione sul portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
3: piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo

0: Puoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Radio Frejus, la differenza la senti.
6: Sono le 19 e 25 minuti.

0: Buonasera da Marco Mancini. La firma del memorandum Stati Uniti-Iran in programma venerdì tiene banco al G7 di Evian, dove il presidente francese Macron, facendo gli onori di casa, lancia già la missione per sminare lo stretto di Hormuz. Trump mostra grande ottimismo, ma rimangono diversi nodi da sciogliere. Daniela Ubaldi.
1: Pronti per la missione di sminamento dello stretto di Hormuz. Nessuna esitazione da parte del presidente francese Macron, padrone di casa, Evian Le Bain, che blindatissima ospita il G7 sul lago di Lemano, mentre sui tavoli di lavoro rimbalza la firma della accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì a Ginevra. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, spiega in un'intervista il presidente francese. Intanto il presidente americano Trump, fresco di festeggiamenti per il suo 80° compleanno, sfoggia ottimismo all'arrivo a Evian nel pomeriggio. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì, assicura. Lo stesso presidente potrebbe anche essere presente alla cerimonia di firma a venerdì in Svizzera, dove finora è previsto il vicepresidente J.D. Vance, che dice di aspettarsi da parte iraniana Galibaf o Arakchi. Intanto si muovono le prime petroliere a Hormuz, ma tra i nodi dell'intesa, che prevede un cessate il fuoco e un rinvio della trattativa sull'uranio iraniano, lo stretto rimane un rebus. Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio, mentre Teheran parla di tariffe dopo i primi 60 giorni.
0: Le borse brindano all'accordo, Milano in linea con le altre piazze europee chiude in progresso dello 0,7%, in forte calo le quotazioni internazionali degli energetici, il prezzo del petrolio Brent è sceso a $82,7 al barile, in calo anche il prezzo del gas. Il presidente palestinese Abu Mazen ha annunciato che le elezioni presidenziali nei territori si terranno all'inizio del 2027. Il decreto però non specifica la data esatta. A novembre del 27 si terranno invece le elezioni legislative. Abu Mazen, 90 anni, è presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese dal 2005 come successore di Yasser Arafat. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Nicola Compagnone.
2: E botta e risposta tra Kiev e Mosca sulle responsabilità del raid che ha colpito la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky, ma il Cremlino nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, la Russia punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina, che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte, che hanno colpito anche la Casa della Musica a Dnipro, hanno provocato 11 morti e 53 feriti e sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente americano nel giorno del suo compleanno ieri. La situazione in Ucraina è anche al centro del G7. Kiev oggi è più forte e Mosca non è mai stata così debole, le parole della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.
0: La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e un draconiano piano che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. La conferma è arrivata dai sindacati che partecipano al tavolo presso il Ministero delle Imprese. La vicenda dell'insegnante 53enne uccisa dal nipote in Veneto, ancora molti interrogativi cui gli inquirenti cercano di dare una risposta. Davide Camera.
3: La procura di Pordenone ha una confessione, quella del nipote 17enne di Chiara Guerra, che ovviamente a questo punto esce dalla competenza e passa a quella dei magistrati del tribunale dei minorenni. Ma le domande sono tante. A parte il fatto che il corpo e l'arma del delitto non sono stati ancora trovati, si continua a scandagliare il canale Malguer. L'interrogativo più pesante è quello legato al movente. I carabinieri stanno ricostruendo una vicenda che sarebbe legata a un rancore per il podere di famiglia. La vittima è rimasta da sola, ne aveva una porzione molto ampia. Il ragazzo con i familiari viveva in una casa più piccola. Litigi continui, hanno raccontato agli investigatori sia vicini che amici, e un rimprovero avrebbe scatenato la furia omicida nel giovane, definito taciturno ma che nessuno associava a gesti violenti. Gli interrogativi poi riguardano il coltello con il quale si è anche ferito. Lo ha trovato sul momento o lo aveva già con sé, circostanza che farebbe scattare la premeditazione? Le porrebbero in favore di questa ipotesi i tentativi di cancellare le tracce di sangue nella legnaia e di disfarsi del corpo gettandolo nel canale. Le telecamere di videosorveglianza aiuteranno certo sulla dinamica, ma alla procura serve altro.
0: Mondiali dalle 18 in campo la Spagna opposta nel debutto a Capo Verde, alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
4: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro. Specialità culinaria delle tradizioni locali e non. Dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
5: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo. E tu?
6: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
7: Buon compleanno Piazza Paradiso. Il 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale. Alle 16:30 le più belle canzoni Disney con la fantastica voce di Elisa Mammoliti e i divertenti numeri di magia di Mr. Bobby. Alle 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci. Per chiudere in dolcezza una fetta di torto omaggio ai presenti fino a esaurimento scorte.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

camina.

0: Sono le 20 e 5 minuti.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Oggi a Torino mobilitazione per il futuro di Mirafiori, tavolo con Stellantis, protesta sotto il grattacielo della regione Piemonte, incontro sindacati azienda, mercoledì la di Stellantis Filosa in Parlamento, presidio Fiom davanti alla regione, le istituzioni tacciono ma è ora di svegliarsi. Intanto presentato a Roma il piano per l'Italia dal responsabile Europa di Stellantis Emanuele Cappellano, 5 miliardi entro il 2030 per l'innovazione, auto piccole a Mirafiori Pomigliano, medie e lusso a Melfi, Cassino e Modena e infine veicoli commerciali ad Atessa. Voltiamo pagina, un'auto si ribalta in una scarpata a Baldissero d'Alba nel Cuneese, una donna trovata dopo una lunga ricerca, l'allarme lanciato nel primo pomeriggio di oggi tramite il numero unico di emergenza, poi il silenzio del telefono in una zona senza copertura, mobilitati vigili del fuoco, 118 carabinieri ed elicotteri speciali, la conducente è stata individuata da una squadra di terra e trasportata in ospedale cosciente. Cede il controsoffitto alle Molinette di Torino, chiusa una sala operatoria, nuovo caso nell'ospedale torinese, successo all'interno di uno spogliatoio, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Blitz antidroga dei carabinieri della compagnia di Ivrea nel Canavese, due arresti e 18 kg di hashish sequestrati, le indagini partite dopo l'esplosione di colpi di arma da fuoco tra San Giusto e Caluso nei mesi scorsi, trovata anche una pistola senza matricola. In chiusura lo sport, calcio, il Torino, stagione al via il 10 luglio, poi ritiro a Pinzolo per i Granata del nuovo tecnico Abate, seduta a porte aperte il 12 luglio al Philadelphia. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
4: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A6 Torino-Savona, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Ceva e Millesimo in direzione Savona. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo. Per lavori sulla provinciale 10 si viaggia a senso unico alternato in comune di Sommariva Perno, in fascia oraria 7:30-18:30. Per questa sera è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Kotak. Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
7: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
8: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più: riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
2: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
1: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
0: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
3: Radio Frejus Cotton Club. Tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
1: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
3: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
5: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
1: Radio Fréjus Cotton Club. Tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
2: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante Pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro. Specialità culinaria delle tradizioni locali e non. Dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 Settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante Pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
1: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
4: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
3: E per le pareti?
4: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
3: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
4: Di Blasi, edilizia e colorificio, soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti, a Susa in corso Stati Uniti 55.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.
6: That's why the lady is a tramp. Ooh. She gets too hungry for a dinner at 8 now. Hates the theater, but and never comes late. She never bothers with the people she hates. That's why the lady is a tramp. Don't go to crap games with the barons and earls. Won't go to Harlem and Hermes and pearls. She won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair, a life without care. She's broke, and that's so. Hates California, it's so smoggy and damp. That's why the lady is a tramp now. She gets massages, she cries and she moans. Tells Slenderella just to leave her alone. She's not so hot.

0: conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: 7:01.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: Radio Frejus, la differenza la sente.

0: Anche per questa sera Radio Frejus Cotton Club vi dà la buonanotte e vi rinnova l'appuntamento a domani sera alla stessa ora. E se la serata è stata di vostro gradimento, la prossima volta portate anche degli amici. Grazie a tutti e a risentirci.
1: È 1:30.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.